Scagliento imperatore, cannella mia d'argento, cavalla che scende, ti esce solo. 150, tutta la notte canta, canta viola, lo master scola.

scagliente imperatore, scagnella mia d'argento, cavallo 400, dieci, sole. Non chiovere, caggia ira a muovere.